Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Die be be na eko. Training stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me si